0: En Buenavista Radio, la música es nuestro lenguaje. 102.9 FM. Explora nuevos horizontes sonoros con nosotros. Buenavista Radio, 102.9 FM.
1: Ritornerà per te. Può essere. Come posso indovinare?